0: la mi su xia la po ma di pe rang ge pa yo ma de le
1: eh ka he be mo si na ba ge
0: la yu
1: che ma ne rang ge le we chi du nang si se we po ma di yo ma cha da nyam de xia wo de xie su ne
0: la